50. Ibuko tuko bato kuri gini chiram. Zari zumi zia yai. Zari yikaba malonda yai. Zari yikaba malonda yai. Zari yikaba malonda yai.

When you kiss me, eccoci qui con Shania Twain, on vera copitalizzando di me, qui in ba, come dico, così è una cosa che parla Radio Mozambique, niassa. Di nimbo, sono metti qua c'è l'anni, si dice, lo come dico, no.